L'arte schermendo, l'arte adoprando, dico avvolgendo, dilla scherzando, tutte le mattine rovescerò.